Poste alla Caianna, ci fa pistare, Lucca coglia Crista, niente, colma sotto i sottici, fottas la gamoneo, fottlo carra sbirra.